0: tre,
1: mille tre,
0: mille tre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 1003 tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesiane, principesse e valdonne, doni grandi.

la passion predominante e la gioia principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

Una mezza al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amore non mancherà. Già la luna è mezza al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amore non mancherà. Già la luna è mezza al mare, mamma mia, si salterà.

salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, alla salta tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, alla salta tornerà. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna vai quella, colla rossa va seconda, colla sorda fermo sta. Viva il ballo tondo tondo, sono un re, sono un pascià, è il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna mezzo al mare, mamma mia, si alterà.

una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E